Fai un panino di leve, so pa tirar poeira, non sia danata, vamo là, dottor. Vai grascia, freghese, vamo ingrassare il sapato che è antico bom.

Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza, qua in te avalata del fiume Forchetta, in questa domenica mattina, giornata questa che siamo a commemorare il giorno del pupà. Il nostro omaggio a tutti quanti che i fa parte di questo gruppo. Vi metto anche un vero strucondeman e un saluto ai nonni, perché è stati pupà anche loro. Chissà ai giorni di poi isedriu a scherzar, a sbrindolar coi nipotini. Allora, in questa giornata, vuoi desiderare a tutti che il Signor Dio el ve benedissa e che tutti voi altri potesse veramente far la vostra parte come pupà. Che il Signor Dio el ve benedissa. E noi altri siamo qua per portare questa nostra programmazione italiana in questa giornata, perché questa programmazione italiana qua portata in aria fin il mese di la è una programmazione fatta insieme con la radio web Radio Italian Brasil per omaggiare a tutti i pupa. Vuoi portarvi adesso una piccola poesia del poeta Claudino Domingos Piloto del suo libro Ritorno alle Radise, come un omaggio a tutti voi altri ante la vostra giornata de pupà. El dice, ante il passà, un angelo el me ga parlà quando ero piccinin, ente i miei occhi de tosetin, el ciel de stelle el ga ricamà. Suito magari ga osservà che ante il me risca destin, saria nantro pellegrin, dopo mai pi el se ga manifestà. L'era la innocenza più pura di una stramontana avventura ante a vita che vedea nascer. Ancoi i miei occhi se sbassa e in quanto gli anni se passa, qui il mio angelo

ser covoler. Allora vuoi dire a tutti voi altri che ancora gavel pupà, cerché de catare un piccolo tempo par almeno darghe un strucon de man, un abbraccio, o se l'è distante fè una telefonata per ricordarvi della sua importanza in te a nostra vita. Il mio e de tanti altri oramai l'è andato in paradiso, e che il Signor lo tenga sempre pidarente, già che con altri non polmia pi esser stato. Ma siamo sicuro che saremo sempre debitosi coi nostri genitori, col papà, con la mamma, per la vita che ne ha dato e per tutto quello che ne ha insegnato, per essere gente di onore, e che anche noi altri, ante la nostra vita, bisognemo far quel che ne ha insegnato. Insegnare i nostri figli, ai nipoti che oramai li ha, perché i fessa polito per meritarsi l'onore e il rispetto, e chissà una giornata anche essere insieme al Signor Dio. Allora, questa programmazione fatta in gemellaggio tra la Radio Integrazione FM e la Radio Web Radio Italian Brasil la si è fatta per riscattare e anche mantenere le nostre radici italiane. Rimetto qua anche un saluto a tutti quanti delle altre origini, perché non è perché siamo qua a parlare in italiano che siamo meglio degli altri. No, siamo tutti uguali, tutti compagni, tutti figli di Dio. Nessuno è meglio o più grande che quell'altro. Allora, per omaggiare a tutti i pupà, scominciamo la programmazione della giornata d'incoi portando la bella e buona musica italiana, scominciando con questa che ha il nome Padre e Figlio, in omaggio a tutti voi altri

per mantenere le tradizioni, per diffondere la cultura veneta, per incentivare il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.

Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana in questa bella giornata, la seconda domenica del mese agosto, quando siamo a commemorare allora ancora la giornata del pupà, il giorno del pupà. Siamo adesso in una bella giornata, al manco quando è che siamo di laurar, vedo fuori per la finestra che Iosei vola, segnal che la primavera las comincia a far sentirse. Se scomincia a veder i rami delle piante a scomiciare a buttar, segnal che l'edrio scaldar, i giorni freddi si anche a qualchedun el venirà ancora, ma l'è segnal che i edrio finirse e che la natura quanti a nostra regione la scomincia a desmiciarse. Il freddo l'ha calmata, ma adesso il caldo la fa revivere. Ti che ti sei drio ascoltarmi, ti puoi pensare che sono qua drio barufar, ma è la pura e sacrosanta verità. Come Gobel che parla in te altri programmi, a me non mi piace mia il freddo, mi piace sempre il caldo. Ma perché? Il mondo è mondo e bisogna accettare quel che la natura la fa, perché la è ella che comanda. Vera? Nel nostro momento culturale, già che siamo drio mangiare del pupà, nel soggiorno, nella soggiornata, e come go parla che il me pupà, oramai il zente il paradiso, mi viene i ricordi di portarvi un piccolo brano che go scrivesto tanti anni fa, sora il paradiso. Perché delle volte bisognemo domandarsi, dove è il paradiso? Dove è il cielo? Dove è l'inferno? Sarà che l'esiste o l'è una bugia? Ascoltè e pensè. Possiamo andare a imparare la dottrina e negare a insegnare che il paradiso è un posto da rente il cielo, dove le anime che se merita le va a stare un tempo vanti arrivar al cielo. Se l'è verità o no, non lo so dir, perché nessun cristiano che l'è morto ga torna in Dio par contar, e anche perché mi par che sipia una grande bugia che la ga creata par la gente ci par paura, par no far matità in tia vita, e così ga aver la conscienza tranquilla co se va all'altro mondo. In teme vita go cerca de far sempre pulito, si anche son sicuro che go fatto tanti sbagli. Con quel che ho visto, sentito e passato, go arrivà alla conclusione che il cielo, il paradiso o l'inferno è qua in terra. Non ho mia dubbio e non aspetto mia nulla dopo morir che non sia smarsirse sotto la terra. Se anche il mio desidero è essere bruciante il fuoco. Penso che chi ha la grazia di arrivare a vivere anche a 100 anni, davanti la eternità questo non significa mia niente. 100 anni sarà tanto quanto un strucon de 8. Tutto va, tutto si perde, tutto si desmente ante il passare degli anni. Senza aver mia paura di sbagliare, vi dico che il paradiso o il cielo l'è qua in terra. Se lo ga quando se ga salute, se ga de mangiar, da star, da viver, lavoro e cosega la grazia di stare insieme di quei che se vuol bene. I soldi se li bisogna, ma non se li porta insieme nell'altro mondo. Ma non ho mia pressia di andare via di sto mondo. Finché il dà, vuoi restar qua. Va bene? Dopo questo che gave ascolta, di quel che vi go parla, andiamo avanti con la nostra programmazione italiana, ascoltando la bella e buona musica italiana, cominciando con questa che parla del povero colonnello, perché il mio pupà l'era colono, mi son sta colono per tanti anni, go laura sempre ante agricoltura, e sicuramente tanti dei altri che si ascoltar questa nostra programmazione italiana se coloni anche voi altri. Andiamo avanti allora ascoltando questa bella musica.

0: Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana in questa giornata del mese agosto. Chi che ti sei lì a ascoltare questa nostra programmazione italiana te puoi urtar. Potete mettere un poco più alto la voce del vostro radio per ascoltare questa nostra programmazione italiana, dove vi portiamo tra le ciacole anche la bella e buona musica italiana. Vi porto adesso a voce dei nostri collaboratori, delle nostre collaboratrici, arquanti proverbi, perché i proverbi è la sapienza popolare parlata in poche parole. Cosa sta a pensare sora quel che i proverbi i dice? Andiamo a vedere che è la pura e sacrosanta verità. Altri sono sicuro che sapete tanti proverbi, delle volte noi viene mia in testa di un medesimo tempo, di un medesimo colpo, però se li sa e se li sa comprendere, e i nostri antenati i parlea tanto adoperando i proverbi, perché non era mia la comodità di comunicazione come è ai giorni d'encoi. Li ascoltiamo allora.
1: I nostri proverbi.
2: Prima de cantare, il gallo il batte tre volte le ali.
3: Per poveretta che la sia, benedetta la casa mia.
4: Il barato l'è morto, oramai fa alquanti anni.
5: Na mussa che tra, la piova di sta, na vecchia che corre, non dura tre ore.
0: Dopo i proverbi, allora torniamo con la nostra programmazione italiana qua. E qua vuoi commentare una cosa tanto importante che la è nostra qua del Brasile. I nostri antenati, come ai giorni d'encoi, sia dell'origine che sia, i sega mescolà. Tedeschi sega maridà con donne italiane o brasiliane, uomini italiani, brasiliani sega maridà con donne tedesche, brasiliane, polacche, qualche sia della sua origine, e che abbiamo fatto questo bel popolo che vive qua nel nostro Brasile. Come se vede la televisione, se vede i giornali, se vede tante baruffe in questo mondo tra gente di origine o etnia differente della sua. E mi domando perché essere sempre istigati a brigare, a sfidarsi, se siamo tutti figli di Dio, siamo in un medesimo mondo, se viene al mondo della medesima maniera, e quando si muore andiamo tutti rento una busa. E tutto quel che si vede qua, per più grandi che sia stati gli imperi, più grandi che sia stati i governanti, più ricchi che sia stati certi uomini o certa gente, tutti finisse, perché ante il mondo solo il tempo il rimane per sempre, di altro niente rimane per tutto il tempo. Allora perché sfidarsi? Peccati che la verità o no? Allora demo per omaggiare a tutti quanti se ne mescola con gente di altre origini, vi porto questa bella musica italiana che ha per nome La Spagnola. Andiamo avanti, senza paura, finché la dura.

Ecco, allora andiamo avanti con la nostra programmazione italiana di questa domenica, giorno del pupà. Per quello bisogniamo rimettere un strofon de man, un saluto e auguri del nostro programma a tutti i pupà che ascolta questa nostra programmazione italiana. Essere pupà è una cosa gioiosa, piacerosa. Il Signor Dio mi ha dato una sposa meravigliosa e due figli. E senza nessun dubbio posso dirvi che i miei figli sono due figli che tutti i pupà e gavaria voglia di averli. Isè il mio orgoglio, isè la mia vita e ringrazio anche la mia sposa per darmi questi due figli meravigliosi, rispettosi, lavoratori e che mi onora di essere il suo pupà. Ma vuoi spartire questa mia allegrezza a tutti voi altri che siete nell'ascolto della nostra programmazione italiana, a ti pupà, a ti nonno, per quello vi porto gli auguri del programma insieme e desiderando a tutti quei che siete di compleanno in cui o che va a cumprire in questa settimana prossima. Ascoltate gli auguri.

Va bene, dopo gli auguri allora, demo via perché l'orologio non si ferma e non altri bisognemo lasciare il posto per chi viene in seguito qua a lavorare. Ringrazio a tutti quanti che sono stati insieme con noi altri in questa domenica mattina e guardate di far pulito, fare un bel disnar. Desidero una buona settimana a tutti quanti ascolta la nostra programmazione italiana. Questa ora italiana fatta insieme a Radio Integrazione FM, fa del paese di Marques de Souza e la radio web, la radio culturale Radio Italian Brasil. A tutti voi altri, una buona e piacerosa settimana. Arrivederci!